0: Tutti hiti. Same najboljše, od vedno. Tutti radio.
1: Take it to the past now.

0: Parlez-vous France?
1: Dove si nostra motile, se ni sopravvivono a povedale niti, e ne ga voli unega rezultata.
2: Dvaj, dvaj, dvaj.

0: Isto. Tvoj radio. Tutti radio. Tutti hudi hiti.
1: Tutti radio. Yeah, yeah. We got some new right here.